filo piano. Radio Consoli, voglio sentirvi. Valerio Pellegrino.